0: di persecuzione che a voi so che
1: non piace.
2: Hi, this is Johnny Ramone of the Ramones, and whenever we're in town, we listen to WUVT-FM, Blacksburg, Virginia.